0: 哼，陆杰，今天这一战，我一定要堂堂正正的打败你，浴血千尺。
1: 师傅，这火力太猛了，不被炸死，也被震死了。营长，快上高声炮吧！
2: 现在时机不对，首轮打不中，高声炮有危险，
1: 那我们现在该干危险。搞日的这些欺负老子没有飞机吗？老子马上整你们几下下来，看他心好没得。
2: 我给你弄，还没有。
1: 哎呦，这是急死老子了！下面的兄弟们还在流血，我们他妈在这干等着。
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 霍师长，
1: 请你放心，就算是
0: 川军的兄弟都打光了，还有我们新四军的兄弟，
1: 只要兄弟们还有一口气在，
0: 绝对不会让小鬼子前进半步。哈哈
2: 哈哈！方队长，
4: 我代表姚振成的弟兄们
2: 感谢你们的援手啊！
0: 霍师长，回头分战利品的时候多给我们新四军分一点。
1: 好好好，全给你。
0: 好了。

快走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快